È un mondo difficile e vita intensa. Felicità a momenti e futuro incerto. Il fuoco e l'acqua con

vigile, e vita intensa, felicità a momenti e futuro incerto. Il fuoco e l'acqua, concerto e calma, sonata di bene.